mosse t'arrise sin qui fortuna. Ella incostante sempre può ben cangiar sue tempre. E se saggio tu sei, ascolta i detti miei. Per ristorare in parte i scambievoli oltraggi, chiedo che si sospenda sol per

Voti a voi gli ultimi sensi nostri, ch'oggi ognun si dimostri non so di fer, ma di coraggio armato, perché l'oste nemica cada il nostro.

0: despotico impero puoi dar legge a quest'alma.
1: Non è vero!
0: Vuoi che questo mio ferro t'apra il varco a quel seno e il mio cor trapassi? Fedeltate, qual fia un pegno sicur.
1: La libertà.
0: Fa l'agevol comando.
1: Amor mentito.
0: E se ad armi d'occara nel procurare il tuo bel pieno scambo, notifien quelle fiamme che per te mio tesoro struggono il cuore.

Sente magia, formole note per tormentarmi il cuore. Arcante che risolvi, pensier che mi sai dir, fai che il mio petto più

E della cruda armida in breve ti trarò dalla cindelli. De non tener l'animo tuo perplesso, si impegna di